nopi sama loxo wiccax dem deddu tangoru jant bi tax sama xol di bax dem dal ci kaw ki ray ganchax ni mach dem babu jare duggu ci bax dem tek seni tiax